le malefani. Dami ganga 6-7 ni madambu la minyika tumhaka leti hisaka. Dami ganga.